nisimaw il-marċ Daniela, miktub minn Twani Borċ, iddo il-banda San Gabriel taħal Balzan, surmaż direttur maestro Joseph Vella.